0: certo.
1: Oh, cessa, cessa di tormentarmi. Ed una via piuttosto studiam di castigare sonoramente.
0: Io so qual è. Sposarle.
1: Vorrei sposare piuttosto la barca di Caronte.
0: La grotta di Vulcano.
1: La porta dell'inferno.
0: E dunque restate celibi in eterno. Mancheranno forse donne ad uomini come noi. Non c'è abbondanza d'altro. Ma l'altre che faranno se ciò fer queste? In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate.
1: Ah, purtroppo, purtroppo.
0: E ben pigliatele come le son. Natura non potea fare l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studiare in la maniera, o che ancor questa sera doppie nozze si facciano.

questo padrone mio già vince quando si può sente bella sonnecchiandomi di

0: lieti qua di noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace e duelli non fo se non a mensa.
0: Battervi o dir subito perché di fedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzar o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. San come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi, se